di cantare questa storia qua. Mi piacerebbe più di cantarla là. Ma se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella banana là, mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me, con me. A dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma. Mi piace di cantare questa storia qua. Mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma. Balla. Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.

0: Per farlo possiamo metterlo nel mix. Uno, due, tre, quattro.
1: Esta es tu fiesta.
2: Esta es tu fiesta.
1: La fiesta Disco Mix. Qué buena.